CJMD. Enjoy. 969FM.ca. L'alternative radio. Unique au Québec. 96.9. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh.

Alternative radio. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh. 96.9. CJMD 969FM.ca.

Québec, 96.9. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Téléchargez l'application Google Play, Apple Store.